0: Iru asingi isu
1: Ha he mai bungo sotwa
0: Wala siye
1: Ha
0: Wala bolo sien
1: Ha he mai bungo sotwa
0: Iru asarge
1: Ha

0: na kitio yito ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: enchangolo emesani tumorere
0: nikitu minduwa dole chomati nikiotaro nikiretoro
1: enchangolo
2: eremaya
3: ewangan olo show.